ni uba le tata mi wa se fol vale valo minuto il tene di giula in lua no vale una ngale tanto col clan di san mol mai avon de voi ya ma il tato pesele ya on tato wa tu le se pa malo si me le fion ale tua e avio se lui tau mota ua ta mol ni ya noa pa non longo e fuori la nafionga e lungo le tato col clan mi le fuori fiafi e la po clan mi va bien la longo in le carecia His Grace Worship Center. It will turn on near Hampton Park, in Kirkwood Crescent, in Hampton Park. Limas full Malua in the mirror, Nimalua, Kirkwood Crescent, in Hampton Park. Langolango in the Manosin Tatu proclame near Samuel May, yeah, in proclame, and Messifoia, Telo Melo of a peer for yon, far to pain, a while a foil file lay on for May Lungol Tatu, while I leo, some 542 Fatasil Tatu. Lau mai mua mai, ia, e se teimi o luma o nai mai mua mai foi lea e le tātou polo kalame o lo tamwhai pia lawa ngā lue ai ia mō le wha nei fui vai teimi, ia, o fia fia la fui ai mata mata mai lunga o lau telefoni ia, ua mamau fote tau ki o lau la au ia, a lo tamwhai pia ngā lue atu I le wha lelei o le tātou Facebook Live, ia, mese foi o le YouTube Live I nei wha peo, nei mai mua mai ai e voi o ne share atu, ma tuftu fai natu, ia mese fo la vola na upu fola fola, I lungo le tātu pola kalame. Ina ia fa pia fua na fa manuia le tua isi tasi, fa lautele no na mahalo pe o na yeiri fa moe moe le nei pola kalame. I tu tonu o le lalo langi nei. A manuia le tua ia te oele nei fiafi, fiafi nei o la fa pia o na, fa longo longo se upu me la fionga le tua, le sunga le apostolo ia tau talo ali. Un fai voi la fai mese o pu fa malo se pe a tato a tato mo e pe le nei avano a tato te a fa non lungo e la nafion le sungo vole apostolo ya to talo li le fo fa mo tu nei sa mo ya le lotu le calesia a le un atono ta poinga e sa mo ma le la lang a to ya a fai voi na tu inatu le nei fa malo si mo tato ia mo wale ni ia wanoa tātou te whalongolongo e lana fionga e lungo le tātou polo kalame nei a le Samoa ala mai. Ia, pamanu ia le tue ia te oemara whafonga mai, na tā pena tu fwoi, mo lana upu e lungo le tātou polo kalame nei le Samoa ala mai, ia pia mai a le tātou pese nei.